aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò.

data. La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie.

la porta gli devono aprire. Nel buio, Michele, se n'è andato sapendo che a te